0: la radio con i numeri giusti. 70 80 90 è Radio Latina.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning.

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: De Gregoris. Com.
4: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
9: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99 euro al chilo. Hamburger di scottona 10,99 euro al chilo. Fino al 28 giugno.
8: Italcarni.
9: Aprilia, Latina e Sezze.
10: Sono le 6 in punto.
11: Le canzoni che hanno.

0: Il meglio della musica del passato suona su Radio Latina e se parliamo del meglio non poteva mancare questa canzone. Abbiamo ascoltato i Clash con Should I Stay or Should I Go, un grande classico degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: Su Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica di ieri con tante canzoni indimenticabili in rotazione continua e se parliamo di canzoni indimenticabili questa non poteva mancare, era Express Yourself di Madonna.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 266000.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma! Io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
4: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
5: Evviva Zoomarin!
6: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
7: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
8: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
7: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
8: Sì, ha un profilo unico.
9: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
9: Info su Volkswagen.it.
10: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
11: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana da estate piena nel Lazio, con il sole sempre protagonista, ma purtroppo anche con il caldo che si intensificherà ulteriormente. Punte massime già intorno ai 34-35 gradi, nel weekend arriveremo a toccare anche i 36-37. E sono temperature meteorologiche all'ombra, figuratevi voi al sole, caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Qualche breve acquazzone temporale di calore nel pomeriggio sull'Appennino, ma nulla di più. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: solo grandi successi per ricordare con la musica i migliori anni della nostra vita, una bella esperienza da vivere ogni giorno ascoltando Radio Latina. Questi erano i Double con il loro più grande successo, The Captain of a Heart, che ci ha riportato al 1986.
1: Radio Latina.

0: siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Questi erano gli Yes con la celeberrima Owner of a Lonely Heart, un super classico degli anni 80.
1: Radio Latina,

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina. Abbiamo appena ascoltato un grande classico degli anni Ottanta, era My Old Piano di Diana Ross.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare, piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata in corrispondenza del viadotto Velino tra gli svincoli di Antrodoco e di Sigillo in direzione Ascoli in provincia di Rieti. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura nella fascia oraria dalle 22 alle 6 tra lo svincolo di Ciampino e lo svincolo di Frattocchie in entrambe le direzioni in provincia di Roma. Deviazioni in loco, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una chiusura di circa 500 metri in prossimità dello svincolo per Ceccano in direzione Frosinone. Percorso alternativo su vecchio percorso della strada statale 156 via Anime Sante e strada Asi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
12: Sono le 7:03.

0: meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione continua. Abbiamo ascoltato Umberto Tozzi che ci ha riportato al 1981 con il suo successo Notte Rosa.
1: Radio Latina.

0: Tutte le canzoni più belle degli anni 80 sono quotidianamente protagoniste qui su Radio Latina, come questa dei Fox the Fox, band olandese la quale nel 1984 ottenne un grande successo con questa canzone, Precious Little Diamond.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
3: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edilappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
8: GR Latina. I fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta De Falco. Lasciano il carcere Valentina D'Acunto, Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto. Dopo gli interrogatori che si sono tenuti ieri in tribunale a Sulmona, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora in provincia di Latina per la mamma di Sara e Alicia, le due sorelline di 12 e 16 anni di Minturno, scomparse dalla casa famiglia di Civitella al Fedena, ritrovate due settimane dopo a Formia. I tre dovranno presentarsi due volte al giorno dai carabinieri per la firma. La procura aveva ritenuto non necessaria una misura custodiale in carcere. Il giudice ha ritenuto l'obbligo di dimora sufficiente a scongiurare il rischio di reiterazione del reato. La procura ha ribadito che le indagini non sono ancora concluse e che restano aperti ulteriori approfondimenti investigativi per ricostruire eventuali responsabilità di altre persone. Gli attimi di paura vissuti dagli italiani a Caracas vengono raccontati anche su Instagram. L'apriliano Alessandro Rosica, l'investigatore dei social, come si descrive nella sua biografia, ha postato un video che ha fatto il giro del web. Lui, che vive da due anni in Venezuela, in diretta, quando ha sentito le due scosse era seduto su un blocco di marmo in un parco dopo aver giocato a calcetto. Il sisma è stato fortissimo, stavo cadendo, ha detto nel video. Non ho mai visto in vita mia una cosa così, faceva troppo paura. A Cisterna arriva una nuova ordinanza per la tutela della quiete pubblica. Il sindaco Valentino Mantini ha disposto una serie di divieti validi fino al 13 settembre nelle ore notturne tra le 23 e le 6. Nel provvedimento sono vietati musica ad alto volume dalle auto, schiamazzi, abbandono di vetro e comportamenti che possano creare intralcio alla circolazione. Le restrizioni riguardano diverse zone del centro dove si sono registrate criticità legate al rumore notturno. L'obiettivo è garantire maggiore tranquillità ai residenti e migliorare la vivibilità urbana. Riapre al traffico, seppur in modalità parziale e regolamentata, la strada provinciale Penitro Castellonorato nel territorio di Formia, chiusa dallo scorso gennaio a seguito di una frana con caduta massi. La riattivazione della circolazione è prevista a partire dalle 13 di oggi nel tratto compreso tra il chilometro 2680 e il chilometro 2850. La riapertura avverrà con senso unico alternato regolato da impianto semaforico e limite di velocità fissato a 30 km orari. La circolazione sarà regolata con precedenza per i veicoli in direzione Penitro da Castellonorato, previsti controlli e monitoraggi periodici da parte dei tecnici per garantire il rispetto delle prescrizioni e la sicurezza degli utenti. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio.
3: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
4: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
3: Agriturismo La Piana dell'Erica.
4: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
5: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
6: Super offerte! Anelli e ciuffi di calamari, 7,50 euro al chilo. Spiedini di seppie e calamari gratinati, 1,99 euro al pezzo. Fino al 29 giugno.
7: A Latina, via Isonzo 221.
8: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Mercoledì rosa, ingresso a 9,90 euro, riservato a tutte le donne il mercoledì. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.
9: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
10: Da Marilù Calzature e Pelletteria, ogni donna trova il suo stile senza rinunciare alla convenienza. Un mondo dedicato alle calzature e alla pelletteria per ogni occasione, sportivo, casual e cerimonia. Marilù Calzature, qualità e marchi esclusivi. In via Napoli 90 a Pontinia. Marilù Calzature, seguici su Facebook e Instagram. Marilù Calzature e Pelletteria, il tuo stile. Passo dopo passo.
11: Il fascino delle nostre radici. Dal 26 al 28 giugno a Borgo Bodice. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con la settima sagra dei Bigoi al Torcio e la tredicesima aratura d'epoca e antichi mestieri. Esibizioni e spettacoli di trattori d'epoca, passeggiate e dimostrazioni con vespe d'epoca. Spettacoli di trattori anche notturna e dalle 19.30 apertura degli stand gastronomici con tante specialità. Da venerdì 26 a domenica 28 giugno, cucina tipica e divertimento a Borgo Bodice. Area verde fianco Piazza Centrale. Il fascino delle nostre radici. Ingresso libero.
12: Riccio Centro Bici di via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione. Sabato 27 dalle ore 18, inaugurazione open bar e DJ set. Che fai, non vieni?
13: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio.

0: La voce indimenticabile di Freddie Mercury nella sua interpretazione del grande classico The Great Pretender, appena ascoltato su Radio Latina. Solo grandi successi per ricordare con la musica i migliori anni della nostra vita, una bella esperienza da vivere ogni giorno con noi.
1: Radio Latina.

0: dalla Svezia all'Europe conquistarono il mondo con questa canzone tra le più famose degli anni 80, sempre bella da ascoltare, The Final Countdown, che ricordiamo tra i successi più importanti del 1986.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Signore e signori, benvenuti a bordo del volo Namaste Viaggi. Vi informiamo che stiamo per decollare da Pontinia verso la vostra prossima vacanza. Prima della partenza, vi preghiamo di spegnere il panico da prenotazione online, chiudere le 27 schede aperte e affidarvi al nostro equipaggio. Organizziamo viaggi su misura, crociere, lune di miele, viaggi di gruppo con assistenza prima, durante e dopo la partenza.
7: Namaste Viaggi, in via Raffaello Sanzio a Pontinia. Il mondo ti aspetta! E anche noi!
8: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 26 60 00.
9: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
10: Buongiorno dalla redazione. È di almeno 235 morti, 4.300 feriti ed oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono, fa sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. Estratto vivo dalle macerie invece un neonato. In attesa dell'arrivo degli aiuti internazionali si scava anche a mani nude. Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Dalla difesa al nucleare, oltre 20 gli accordi firmati. Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato per la strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno, di 17 anni fa, persero la vita 32 persone ed altre 130 rimasero ferite. Mondiali di calcio, nella terza ed ultima giornata dei gironi l'Ecuador accede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata. Avanti anche la Costa d'Avorio che elimina il Curaçao. La Turchia di Montella già eliminata batte 3-2 gli Stati Uniti già certi del primo posto. Paraguay e Australia con 1-0-0 accedono entrambe alla fase ad eliminazione diretta. Idem per Giappone e Svezia nel gruppo F. Infine l'Olanda batte 3-1 la Tunisia eliminata. Ed è tutto. A più tardi.
11: Questa è Radio Latina.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sono le 8 e 2 minuti.
15: Le canzoni che ami degli anni

0: Una canzone dolcissima questa, che fa parte dei grandi successi di un'annata favolosa, il 1984, era Drive, il più grande successo della band americana The Cars.
1: Radio Latina.

0: La straordinaria Whitney Houston, universalmente riconosciuta come una delle più popolari cantanti di tutti i tempi, ci ha regalato grandi emozioni con la sua magnifica voce. Abbiamo riassaporato I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, il suo grande successo del 1987.
1: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: Papà, Jiffy è per i grandi?
4: Sì. E anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
5: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
6: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAE 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina, concessionariafiori.it.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta De Falco. Lasciano il carcere Valentina D'Acunto, Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto. Dopo gli interrogatori che si sono tenuti ieri in tribunale a Sulmona, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora in provincia di Latina per la mamma di Sara e Alicia, le due sorelline di 12 e 16 anni di Minturno, scomparse dalla casa famiglia di Civitella al Fedena, ritrovate due settimane dopo a Formia. I tre dovranno presentarsi due volte al giorno dai carabinieri per la firma. La procura aveva ritenuto non necessaria una misura custodiale in carcere. Il giudice ha ritenuto l'obbligo di dimora sufficiente a scongiurare il rischio di reiterazione del reato. La procura ha ribadito che le indagini non sono ancora concluse e che restano aperti ulteriori approfondimenti investigativi per ricostruire eventuali responsabilità di altre persone. L'ASL di Latina ha completato tutti gli interventi previsti dal PNRR per la sanità, portando a termine investimenti per oltre 72 milioni di euro e nel rispetto delle scadenze previste. Il piano ha permesso di realizzare 15 case della comunità distribuite in tutta la provincia, 4 ospedali di comunità, 6 centrali operative territoriali e la digitalizzazione dei presidi ospedalieri. In fase di completamento anche gli interventi di adeguamento sismico dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La direttrice generale dell'ASL, Sabrina Cenciarelli, ha definito il risultato frutto del lavoro di squadra e un passo importante verso una sanità territoriale più moderna e vicina ai cittadini. Sono state annunciate ieri mattina le spighe verdi 2026 per i comuni rurali italiani. 97 località potranno fregiarsi in questa 11ª edizione del riconoscimento rispetto alle 90 dello scorso anno. Tra i nuovi ingressi c'è anche Pontinia, che si unisce alle Pontine, Gaeta, Sabaudia e San Felice Circeo, che si sono fregiate del riconoscimento già lo scorso anno. Spighe verdi è un programma nazionale della Foundation for Environmental Education, organizzazione che rilascia fascia nel mondo il riconoscimento bandiera blu per le località costiere, pensato per guidare i comuni rurali a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giovi all'ambiente e alla qualità della vita dell'intera comunità. Dopo anni di attesa, questo fine settimana l'ex Evergreen è pronto a tornare a disposizione della cittadinanza. Sabato 27 e domenica 28 giugno il parco riaprirà ufficialmente le proprie porte con un weekend inaugurale ricco di attività, spettacoli, sport, momenti culturali e intrattenimento pensati per coinvolgere persone di tutte le età. L'apertura è prevista per sabato 27 alle ore 16, un momento che darà il via al weekend inaugurale. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
9: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.
14: Radio Latina 1988.

0: Volti da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Papà, Jiffy è per i grandi?
3: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
4: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
9: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
8: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
9: Sì, ha un profilo unico.
10: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
8: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
11: Info su Volkswagen.it.
12: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
13: La miglior musica 70, 80, 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno infatti potete riscoprire con noi grandi successi del passato, come questo di Michael Jackson, era Dirty Diana.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F-Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e deratizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F-Ambiente. Fai piazza pulita.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Da El Bocadito la regola è semplice. La carne non conosce il microonde, ma solo la griglia infuocata. Panini e piadine croccanti, farciti al momento con carne succosa e fresche verdure grigliate. Qui il profumo arriva prima di te e la fame subito dopo. Ti aspettiamo a Pontinia in via Marconi 17. Aperti tutti i giorni tranne il lunedì.
7: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
8: Il fascino delle nostre radici. Dal 26 al 28 giugno a Borgo Bodice. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con la settima sagra dei Bigoi al Torcio e la tredicesima aratura d'epoca e antichi mestieri. Esibizioni e spettacoli di trattori d'epoca, passeggiate e dimostrazioni con vespe d'epoca. Spettacoli di trattori anche notturna e dalle 19.30 apertura degli stand gastronomici con tante specialità. Da venerdì 26 a domenica 28 giugno, cucina tipica e divertimento a Borgo Bodice. Area verde fianco piazza centrale. Il fascino delle nostre radici. Ingresso libero.
9: Dem Supermercati. Arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99€.
10: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
11: Dei supermercati
9: Dem. Ogni giorno il meglio.
12: Buongiorno dalla redazione. È di almeno 235 morti, oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Dalle vittime accertate anche un italo venezuelano. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In viaggio anche un team della protezione civile italiana con 40 vigili del fuoco. Alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole di Rutte col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. Meloni ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto. Tajani ha assicurato che Roma non ha autorizzato l'uso delle basi per azioni di guerra contro l'Iran. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009 in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. L'hanno deciso i giudici della quarta sezione penale di Cassazione che hanno confermato i 5 anni per l'ex DDFS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Italia ancora alle prese con l'afa, ma anche con la pioggia. Oggi si aggiunge Genova e salgono a 18 le città da bollino rosso per il caldo. Afa killer in Europa, in Spagna tra domenica e mercoledì decessi legati al caldo sono stati 212. I mondiali americani, l'Ecuador batte la Germania e si qualifica ai 16esimi di finale, mentre la vittoria della Costa d'Avorio contro Curaçao permette agli africani di piazzarsi al secondo posto del girone E. Al prossimo turno anche Olanda, Svezia, Giappone e Australia. La Turchia di Montella saluta il mondiale battendo 3-2 gli USA. È tutto, a più tardi.
13: Questa è Radio Latina.
3: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Un saluto e bentrovati da Stralinfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. La circolazione si presenta al momento priva di impedimenti nel territorio di Latina, uniche eccezioni le code sulla statale Pontina da via Bocci a strada Bassianese fino alla rotonda per strada Piccarello in quest'ultima direzione, e le consuete code sulla dei Monti Lepini a Borgo Faiti verso Borgo San Michele. Andiamo a Frosinone, rallentamenti interessano via Calvosa in prossimità della rotatoria per la dei Monti Lepini verso quest'ultima. Situazione analoga a traffico rallentato su Viale Mazzini da via Mola Vecchia a via Aldo Moro direzione via Piave. Da Gina Pandolfo e Astra Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Ora un messaggio di sicurezza stradale.
15: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
16: Sono le 9:05.

0: Ma da dove entra tutta quest'aria?
1: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
0: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
1: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. degregoris.com.
2: Andiamo in vacanza! E le valigie?
3: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
2: E al ritorno?
3: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
2: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
4: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
5: Viva Zoomarin!
6: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina, concessionariafiori.it.
8: Riccio Centro Bici di via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione. Sabato 27 dalle ore 18, inaugurazione open bar e DJ set. Che fai, non vieni?
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buongiorno, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Rapina a mano armata nella mattinata di martedì in un esercizio commerciale del centro di Aprilia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un uomo con il volto travisato e armato di coltello è entrato nel negozio e sotto la minaccia dell'arma si è fatto consegnare dalla cassiera oltre 500 euro in contanti. Subito dopo il colpo, il malvivente si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti militari della sezione radiomobile del reparto territoriale di Aprilia, allertati tramite il numero unico di emergenza 112. Ora sono in corso le indagini dei carabinieri per identificare l'autore della rapina, anche attraverso gli elementi raccolti sul luogo del fatto e l'eventuale acquisizione delle immagini di videosorveglianza. A Terracina la polizia locale ha intensificato i controlli contro l'abbandono dei rifiuti con circa 15 sanzioni elevate nelle ultime settimane grazie anche al sistema di videosorveglianza. Le multe vanno da 1.000 a 3.000 euro e rientrano in un piano di rafforzamento delle attività di contrasto al degrado urbano. L'amministrazione comunale sottolinea l'obiettivo non solo sanzionatorio ma anche educativo, puntando sulla collaborazione dei cittadini e su una maggiore tutela dell'ambiente. I controlli continueranno nelle prossime settimane e saranno estesi ad altre zone della città. Il comune di Minturno chiede di entrare a far parte del Gaeta Blue and Green Port Living Lab, il tavolo di confronto dedicato allo sviluppo sostenibile del porto di Gaeta. Secondo l'amministrazione comunale, infatti, le attività dello scalo producono effetti che interessano l'intero golfo e non soltanto il territorio gaetano. In una lettera inviata all'autorità di sistema portuale e al sindaco di Gaeta, il primo cittadino di Minturno, Gerardo Stefanelli, l'assessore all'ambiente Pier Nicandro da Cunto e il delegato alla qualità delle acque Roberto Rotasso chiedono che anche Minturno venga coinvolta nelle decisioni sul futuro del porto, sottolineando come le ricadute ambientali, logistiche e sulla viabilità riguardino tutto il comprensorio. L'amministrazione propone anche l'istituzione di un laboratorio permanente sul Golfo di Gaeta, un organismo che riunisca tutti i comuni costieri per monitorare lo stato dell'ecosistema marino e affrontare in modo condiviso le questioni ambientali legate allo sviluppo portuale. A Latina l'associazione Factory 10 presenta la mostra fotografica collettiva Urbex dedicata all'esplorazione dei luoghi abbandonati nel territorio pontino. L'inaugurazione si terrà il 2 luglio alle 19 nella sede di Via dei Boi. Il progetto nasce da un anno di attività dei laboratori fotografici dell'associazione e racconta attraverso immagini e visioni condivise il rapporto tra spazi dimenticati, memoria e possibilità di rigenerazione. Factory 10, attiva nella promozione della fotografia e della cultura visiva, propone con questa mostra un percorso collettivo che unisce ricerca artistica e racconto del territorio. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
5: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Sei su Radio Latina.
10: Ora, 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
5: Per gli impianti di aerazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'aerazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
6: Papà, Jiffy è per i grandi?
7: Sì. E anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
8: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
9: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
10: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Vendesi Storica Ferramenta, con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare!
13: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana da estate piena nel Lazio, con il sole sempre protagonista, ma purtroppo anche con il caldo che si intensificherà ulteriormente. Punte massime già intorno ai 34-35 gradi, nel weekend arriveremo a toccare anche i 36-37. E sono temperature meteorologiche all'ombra, figuratevi voi al sole, caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Qualche breve acquazzone o temporale di calore nel pomeriggio sull'Appennino, ma nulla di più. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Un altro bellissimo ricordo con Bruce Hornsby and the Range dal 1986 con The Way It Is, canzone selezionata fra i migliori successi degli anni 80 che potete ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina.
1: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
2: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99 € al chilo. Hamburger di scottona 10,99 € al chilo. Fino al 28 giugno.
1: Italcarni.
2: Aprilia, Latina e Sezze.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Più freschi del fresco?
8: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
2: Super offerte! Anelli e ciuffi di calamari 7,50 € al chilo. Spiedini di seppie e calamari gratinati 1,99 € al pezzo. Fino al 29 giugno.
8: A Latina, via Isonzo 221.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
12: Buongiorno dalla redazione. Ed almeno 235 vittime, l'ultimo bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, ed è corsa contro il tempo per gli oltre 40.000 dispersi. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In viaggio anche un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco. Resta alta la tensione tra Roma e Teheran dopo le parole di Rutte col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. Meloni ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto. Tajani assicura che Roma non ha autorizzato l'uso delle basi per azioni di guerra contro l'Iran. È prevista per questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Morriconi, il 63enne di Camaiore che ha ucciso a fucilate la moglie e il figlio. L'uomo si trova nel carcere di Lucca ed è sottoposto a fermo per duplice omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. 3 persone hanno perso la vita in un incidente stradale nel Foggiano avvenuto all'alba di oggi lungo la statale 89. Le 3 persone viaggiavano su un Opel Corsa distrutta nell'impatto e sono morte sul colpo. Ai mondiali americani l'Ecuador batte la Germania e si qualifica ai 16esimi di finale, mentre la vittoria della Costa d'Avorio contro il Curaçao permette agli africani di piazzarsi al secondo posto del girone E. Al prossimo turno anche Olanda, Svezia, Giappone e Australia. La Turchia saluta il mondiale battendo 3-2 gli USA. È tutto, a più tardi.
10: Questa è Radio Latina.
13: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Sono le 10:03.
16: Le canzoni che ami degli anni

0: Un gran bel sodalizio artistico, quello tra Daryl Hall e John Oates, che ha dato ottimi frutti. Prova ne è questa I Can't Go For That No Can Do, grande hit del 1981 che abbiamo riassaporato qui su Radio Latina.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente: qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
5: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Riccio Centro Bici di via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione. Sabato 27 dalle ore 18, inaugurazione open bar e DJ set. Che fai, non vieni?
2: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
3: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
4: Buongiorno, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Rapina a mano armata nella mattinata di martedì in un esercizio commerciale del centro di Aprilia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un uomo con il volto travisato e armato di coltello è entrato nel negozio e sotto la minaccia dell'arma si è fatto consegnare dalla cassiera oltre 500 euro in contanti. Subito dopo il colpo, il malvivente si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti militari della sezione radiomobile del reparto territoriale di Aprilia, allertati tramite il numero unico di emergenza 112. Ora sono in corso le indagini dei carabinieri per identificare l'autore della rapina, anche attraverso gli elementi raccolti sul luogo del fatto e l'eventuale acquisizione delle immagini di videosorveglianza. Estate più sicura sul litorale pontino, se ne è parlato ieri in prefettura a Latina durante la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Vittorio Ciaramella, con la partecipazione dei sindaci dei comuni costieri. In vista dell'aumento delle presenze turistiche è stato deciso un rafforzamento dei controlli sul territorio per prevenire episodi di violenza, disturbo della quiete pubblica e altre criticità legate alla stagione estiva. Chiesta anche una maggiore presenza delle polizie locali e una strategia condivisa tra istituzioni, forze dell'ordine e operatori economici. Previsti controlli specifici sulle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, mentre sul fronte degli incendi boschivi i vigili del fuoco hanno annunciato il potenziamento del dispositivo antincendio per tutta l'estate. Legambiente Terracina chiede al Comune di adeguare gli strumenti urbanistici ai nuovi obblighi europei sul ripristino della natura. L'associazione fa sapere di avere partecipato alla consultazione nazionale sul piano di ripristino degli ecosistemi e invita l'amministrazione a puntare su più verde urbano, depavimentazione e interventi di rigenerazione ambientale. Nel comunicato Legambiente esprime anche una netta contrarietà al disegno di legge sulla caccia approvato in prima lettura dal Senato, ritenendolo dannoso per la biodiversità e potenzialmente rischioso anche per la fruizione del territorio. Il circolo si è detto disponibile a collaborare con il Comune per l'attuazione delle nuove misure ambientali. Musica e istituzioni si incontrano a Gaeta. Giovedì 3 luglio alle 20.30 a Piazza delle Capitanerie di Porto ospiterà il concerto della banda musicale della Polizia di Stato organizzato dalla Questura di Latina insieme al Comune di Gaeta. Diretta dal maestro Maurizio Billi, la formazione proporrà un repertorio che spazia dai grandi classici alle colonne sonore più celebri con la partecipazione di soprani e tenori ospiti. L'evento vuole promuovere i valori della legalità, dell'inclusione e della vicinanza ai cittadini attraverso la musica. Alla sera sarà presente anche il capo della polizia, Vittorio Pisani. L'ingresso è libero. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
3: Questa è Radio Latina.
5: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
6: Aperti anche sabato pomeriggio.
3: Sei su Radio Latina.
7: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Papà, Jiffy è per i grandi?
3: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
4: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
5: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
6: Evviva Zoomarin!
7: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
8: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
12: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo appena ascoltato Donna Summer con il suo successo del 1989. Era This Time I Know It's For Real.
1: Radio Latina,

0: più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Stars di Stars on 45.
1: Radio Latina.

0: E questa era la famosissima La Bamba, successo indimenticabile di Ritchie Valens del 1958, che i Los Lobos incisero nuovamente nel 1987 per il film La Bamba, ispirato proprio alla vita di Ritchie Valens.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, state a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
4: Sono le 11 in punto.

0: passa inesorabilmente, ma le belle canzoni rimangono per fortuna. Questa era Things Can Only Get Better, le cose non possono che migliorare, successo del 1985 di Howard Jones.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato Fergal Sharkey, cantante nordirlandese con il suo più grande successo, la splendida A Good Heart del 1985.
1: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
2: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
3: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su Litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
5: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
6: Vendesi Storica Ferramenta con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni rivolgersi al titolare signor Agostino presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare.
7: DEM Supermercati, arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno Pantene shampoo 2 x 250 ml 3,99 €.
8: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
7: DEM, ogni giorno il meglio.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buongiorno di nuovo, ben trovati da Elisabetta De Falco. Denunciato a Sabaudia un uomo di 27 anni già noto alle forze dell'ordine, accusato di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale di essersi rifiutato di fornire le proprie generalità ai carabinieri. L'intervento è scattato nella notte dopo una segnalazione al 112 che indicava la presenza del giovane in evidente stato di alterazione psicofisica all'interno di un negozio dove stava arrecando disturbo. All'arrivo dei militari il 27enne avrebbe assunto un atteggiamento ostile, rifiutandosi di identificarsi e rivolgendo frasi offensive e minacciose ai carabinieri. Considerate le sue condizioni, presumibilmente dovute all'abuso di alcol, è stato richiesto l'intervento del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso. Al termine degli accertamenti è stato denunciato a piede libero. Latina è tra i capoluoghi italiani con il maggiore peso nelle addizionali IRPEF regionali e comunali, lo evidenzia uno studio della UIL che colloca il capoluogo Pontino al sesto posto della graduatoria nazionale. Secondo i dati, un contribuente con un reddito di 20.000 euro paga 586 euro di addizionali, mentre con un reddito di 40.000 euro il prelievo sale a 1.412 euro. Il segretario generale della UIL di Latina, Luigi Garullo, sottolinea come il peso della fiscalità locale incida sempre di più sui redditi di lavoratori e pensionati e chiede una riforma che renda il sistema più equo, riducendo le differenze tra i territori e garantendo una maggiore corrispondenza tra tasse versate e qualità dei servizi. L'ASL di Latina ha completato tutti gli interventi previsti dal PNRR per la sanità, portando a termine investimenti per oltre 72 milioni di euro e nel rispetto delle scadenze previste. Il piano ha permesso di realizzare 15 case della comunità distribuite in tutta la provincia, 4 ospedali di comunità, 6 centrali operative territoriali e la digitalizzazione dei presidi ospedalieri. In fase di completamento anche gli interventi di adeguamento sismico dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La direttrice generale dell'ASL, Sabrina Cenciarelli, ha definito il risultato frutto del lavoro di squadra e un passo importante verso una sanità territoriale più moderna e vicina ai cittadini. Sport protagonista sabato a Latina con la WeRun Latina, gara podistica di 10 km inserita nel grande slam WISP natalino Nocera. L'appuntamento domani è al Parco San Marco con ritrovo alle 17 e partenza alle 19. Il percorso prevede 4 giri da 2 km e mezzo all'interno del parco su un tracciato prevalentemente pianeggiante. Sono attesi fino a 250 partecipanti provenienti da Latina, dal resto del Lazio e anche da fuori regione. Al termine della gara saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne della classifica assoluta e i migliori di ogni categoria. Al vincitore andrà il trofeo Calabresi, mentre il Leone d'Argento sarà assegnato alla società che otterrà il miglior risultato complessivo, sommando i tempi dei propri migliori 6 atleti, 3 uomini e 3 donne. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Sono andato a trovare compare Frocia Secca. Ho visto il suo maiale con tre zampe. Dico: compà, come mai il maiale c'ha tre zampe? Mi ha detto: io vogliamo talmente bene che ce ne mangiamo un pezzo per porta. E invece noi le mozzarelle di bufala manzi ce le mangiamo in un boccone, per quanto sono buone, fresche, leggere e delicate. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
6: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
5: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
6: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
5: De Gregoris. com. Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
9: Dentro la città.
8: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il fascino delle nostre radici. Dal 26 al 28 giugno a Borgo Bodice. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con la settima sagra dei Bigoi al Torcio e la tredicesima aratura d'epoca e antichi mestieri. Esibizioni e spettacoli di trattori d'epoca, passeggiate e dimostrazioni con vespe d'epoca. Spettacoli di trattori anche notturna e dalle 19.30 apertura degli stand gastronomici con tante specialità. Da venerdì 26 a domenica 28 giugno, cucina tipica e divertimento a Borgo Bodice. Area verde fianco Piazza Centrale. Il fascino delle nostre radici. Ingresso libero.
2: Amici di Radio Latina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana da estate piena nel Lazio, con il sole sempre protagonista, ma purtroppo anche con il caldo che si intensificherà ulteriormente. Punte massime già intorno ai 34-35 gradi, nel weekend arriveremo a toccare anche i 36-37. E sono temperature meteorologiche all'ombra, figuratevi voi al sole, caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Qualche breve acquazzone o temporale di calore nel pomeriggio sull'Appennino, ma nulla di più. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Prova ne è questa canzone dei Cameo, era Word Up, il loro grande successo del 1986.
1: Radio Latina.

0: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
1: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire de fame.
2: Dal 2007, Osteria da Giorgione. Via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena. No, la domenica sera.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Sono le 12 e un minuto.
5: Le canzoni che ami degli anni

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Prova ne è questa canzone di Antonello Venditti, questa insostenibile leggerezza dell'essere che ci ha riportato indietro nel tempo al 1986.
1: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 266000.
3: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
4: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
3: Agriturismo La Piana dell'Erica.
4: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
5: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Mercoledì rosa, ingresso a 9,90€, riservato a tutte le donne il mercoledì. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.
6: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme a Miami Beach. Miami Beach.
7: Riccio Centro Bici di via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione. Sabato 27 dalle ore 18, inaugurazione open bar e DJ set. Che fai, non vieni?
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buongiorno di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. Il comitato Basta Degrado Latina Centro Storico torna a intervenire sul progetto del playground previsto in via Don Morosini a Latina. In una nota precisa di non essere contrario alla riqualificazione dell'area né allo sport, ma contesta la scelta di realizzare un impianto con pavimentazioni artificiali in una delle principali aree verdi del centro del capoluogo. Secondo il comitato, il progetto contrasterebbe con gli interventi di desigillazione urbana promossi dal comune e solleverebbe anche interrogativi sulla sicurezza, sulla gestione dell'area, sulla manutenzione e sull'impatto sulla quiete pubblica. Il comitato chiede quindi di rivedere la localizzazione dell'opera e di aprire un confronto pubblico con residenti e cittadini per individuare una soluzione che concili sport, tutela del verde e qualità urbana. Denunciato a Sabaudia un uomo di 27 anni già noto alle forze dell'ordine, accusato di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, di essersi rifiutato di fornire le proprie generalità ai carabinieri. L'intervento è scattato nella notte dopo una segnalazione al 112 che indicava la presenza del giovane in evidente stato di alterazione psicofisica all'interno di un negozio dove stava arrecando disturbo. All'arrivo dei militari il 27enne avrebbe assunto un atteggiamento ostile, rifiutandosi di identificarsi e rivolgendo frasi offensive e minacciose ai carabinieri. Considerate le sue condizioni, presumibilmente dovute all'abuso di alcol, è stato richiesto l'intervento del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso. Al termine degli accertamenti è stato denunciato a piede libero. Latina è tra i capoluoghi italiani con il maggiore peso nelle addizionali IRPEF regionali e comunali, lo evidenzia uno studio della UIL che colloca il capoluogo pontino al sesto posto della graduatoria nazionale. Secondo i dati, un contribuente con un reddito di 20.000 euro paga 586 euro di addizionali, mentre con un reddito di 40.000 euro il prelievo sale a 1.412 euro. Il segretario generale della UIL di Latina, Luigi Garullo, sottolinea come il peso della fiscalità locale incida sempre di più sui redditi di lavoratori e pensionati e chiede una riforma che renda il sistema più equo, riducendo le differenze tra i territori e garantendo una maggiore corrispondenza tra tasse versate e qualità dei servizi. L'ASL di Latina ha completato tutti gli interventi previsti dal PNRR per la sanità, portando a termine investimenti per oltre 72 milioni di euro e nel rispetto delle scadenze previste. Il piano ha permesso di realizzare 15 case della comunità distribuite in tutta la provincia, 4 ospedali di comunità, 6 centrali operative territoriali e la digitalizzazione dei presidi ospedalieri. In fase di completamento anche gli interventi di adeguamento sismico dell'ospedale Santa Maria di Latina. La direttrice generale della ASL, Sabrina Cenciarelli, ha definito il risultato frutto del lavoro di squadra e un passo importante verso una sanità territoriale più moderna e vicina ai cittadini. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
9: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Papà, Jiffy è per i grandi?
3: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
4: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
5: Ma da dove entra tutta quest'aria?
6: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
5: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
6: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
7: L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e derattizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F Ambiente. Fai piazza pulita.
8: Vendesi Storica Ferramenta, con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare.
9: Il fascino delle nostre radici, dal 26 al 28 giugno a Borgo Bodice. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con la settima sagra dei Bigoi al Torcio e la tredicesima aratura d'epoca e antichi mestieri, esibizioni e spettacoli di trattori d'epoca, passeggiate e dimostrazioni con vespe d'epoca, spettacoli di trattori anche notturna e dalle 19:30 apertura degli stand gastronomici con tante specialità. Da venerdì 26 a domenica 28 giugno, cucina tipica e divertimento a Borgo Bodice, area verde fianco piazza centrale. Il fascino delle nostre radici. Ingresso libero.

0: Mr. Slow Hand, mano lenta, questo è il soprannome del mitico Eric Clapton, grande chitarrista blues, lo abbiamo ascoltato con Forever Man qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
2: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
3: Andiamo in vacanza! E le valigie?
4: Da Keypoint.Poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
3: E al ritorno?
4: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
3: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.Poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
5: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aerolici e condizionamento.
6: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
7: Super offerte! Anelli e ciuffi di calamari, 7,50 euro al chilo. Spiedini di seppie e calamari gratinati, 1,99 euro al pezzo. Fino al 29 giugno.
8: A Latina, via Isonzo 221.
9: Per chi ama vestirsi con stile, ma senza rinunciare alla comodità, c'è l'Angolo della Moda. Ampia scelta di abbigliamento donna, accessori, calzature e tante proposte anche per taglie forti. I migliori brand come M, Ragno, Talco, Innominate, Gael e tanti altri marchi tutti da scoprire. L'Angolo della Moda, in via Niccolò Paganini a Pontinia. Passa a trovarci e trova il look perfetto per te.
10: Sono le 13 in punto.

0: Storia della musica la puoi rivivere ogni giorno qui su Radio Latina attraverso le grandi hit del passato, canzoni indimenticabili come questa di Tina Turner, era What's Love Got to Do With It.
1: Radio Latina.

0: Questo era Glenn Frey con il suo successo degli anni 80, You Belong to the City, con noi ogni giorno in compagnia degli intramontabili successi del passato.
1: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
2: Saremo in 1000!
1: Allora ci incontriamo a Teano!
2: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
3: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
4: Zona Carano ad Aprilia, per una cerimonia!
1: Che resterà nella storia!
5: Papà, Jiffy è per i grandi?
6: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
7: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
8: Mamma, io mi annoio.
9: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
10: Dentro la città.
9: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: Questo messaggio è per solo uomini. Sì, perché Luma Store a Pontinia veste l'uomo. Taglie dalla 42 alla 70 per vestire ogni stile con personalità ed eleganza. Cerchi un look raffinato o preferisci uno stile urban, moderno e dinamico? Luma Store, in via Napoli 9 a Pontinia, veste la tua estate.
12: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Fantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
13: DEM Supermercati, arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro.
14: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori, insegne locali a gennaio 2026.
15: Dei supermercati DEM.
13: DEM, ogni giorno il meglio.
16: Ben trovati dalla redazione. La strage di Viareggio, dopo la condanna definitiva a 5 anni, l'ex DDFS RFI Mauro Moretti si è costituito ed è ora in carcere. La Cassazione aveva confermato ieri le condanne per il disastro ferroviario avvenuto il 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone, oltre 100 rimasero ferite. Alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole di rotte sui 500 aerei USA decollati dalle basi italiane verso l'Iran, col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra. Meloni ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto e che Rutte ha confuso la tipologia dei voli autorizzati. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Le vittime accertate sono invece 235. Intanto una donna è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato alla Guaira dopo quasi 36 ore dalle due scosse di terremoto che hanno sconvolto il Venezuela. Venerdì da Bolino Rosso a causa del caldo estremo per 18 città italiane. Intanto in Europa si continua a morire per l'afa, in Spagna i decessi per caldo ammontano 212. Il governo francese ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. La MotoGP Marco Bezzecchi ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Olanda, acuto finale di Bagnaia che si è piazzato secondo, terzo posto per Jorge Martin. Alle 15 si torna in pista per le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi.
17: Questa è Radio Latina.
18: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
19: Aperti anche sabato pomeriggio.
18: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non stop.

0: Si è appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Chuck, motore, azione!
3: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
7: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99 euro al chilo. Hamburger di scottona 10,99 euro al chilo. Fino al 28 giugno.
6: Italcarni.
7: Aprilia, Latina e Sezze.
8: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAE 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina, concessionariafiori.it.
10: Vendesi Storica Ferramenta con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare!
11: Riccio Centro Bici di via dei Bolci a Latina cambia sede. Ora è in via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione. Sabato 27 dalle ore 18, inaugurazione open bar e DJ set. Che fai, non vieni?
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
13: Giornate molto calde al centro-nord, prosegue questa lunga fase anticiclonica che porterà ondate di calore su tutti i nostri settori, con temperature che toccheranno nel corso di questo weekend anche i 40 gradi nelle aree interne. Ad aumentare la sensazione di caldo molto intenso anche l'afa pronunciata, soprattutto nelle grandi metropoli, nelle ore serali. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo ascoltato Into the Night, il successo del 1985 firmato B.B. King.
1: Radio Latina.

0: Vivi oggi il meglio della musica di ieri con Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare canzoni indimenticabili e tra queste non potevano mancare le hit storiche della Kool & Gang. Questa era Celebration.
1: Radio Latina.

Migliori successi del passato con il loro bagaglio di ricordi suonano non stop su Radio Latina. Abbiamo appena ascoltato i Funny and Cannibals con il loro primo successo, era Johnny Come Home.

0: Ma da dove entra tutta quest'aria?
1: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
0: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
1: De Gregoris, ed è subito, aria di casa nuova. DeGregoris.com.
2: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
3: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Torna gratis il giorno dopo. Ogni martedì e giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo. Acquapark Miami Beach. L'estate è qui.
4: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
5: Ci sono momenti speciali nella vita che meritano di essere ricordati per sempre. Che sia un matrimonio, un battesimo o la ricerca del regalo perfetto per chi ami, la risposta è a Pontinia. Vieni a scoprire le mie creazioni Angela Art Decor. Troverai bomboniere uniche, articoli da regalo esclusivi, pelletteria e bijou scelti con tutta la passione dell'artigianato. Se cerchi qualcosa che parli davvero di te, Angela ti aspetta in via Filippo Corridoni 14. Le mie creazioni Angela Art Decor, dove i tuoi desideri diventano realtà.
0: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
9: Sono le 14 e un minuto.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina. Ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria con questi successi intramontabili. Non poteva mancare lui, Vasco Rossi, con i suoi brani storici come questo era Splendida Giornata.
1: Radio Latina.

0: quali suoniamo ogni giorno le più belle canzoni del passato qui su Radio Latina. Successi indimenticabili come questo degli anni 80 dei Go West, era We Close Our Eyes.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
3: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
4: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
5: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro, scegliere su chi contare. Edi Lappia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
6: Bentrovati dalla redazione. Una devastazione terrificante, così l'ONU ha definito i danni del terremoto che ha devastato il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di 39 secondi. Il bollettino è drammatico e destinato a salire. Si registrano almeno 235 morti, 4.300 feriti e 50.000 dispersi. Tra i deceduti anche un italo-venezuelano. Italia e Francia rilanciano una collaborazione bilaterale al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes. Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Tanti temi toccati, dalla difesa al nucleare, passando per Medio Oriente e Ucraina. Dopo la condanna definitiva a 5 anni, l'ex DDF SRFI Mauro Moretti si è costituito ed è ora in carcere per la strage di Viareggio. La Cassazione aveva confermato ieri le condanne per il disastro ferroviario avvenuto il 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone. Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia con temperature al suolo che secondo l'ES raggiungono i 55 gradi. Un'ondata di caldo eccezionale ha preso alla sprovvista anche pronto soccorso. Per la Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza ci sarebbe stato nelle grandi città un incremento degli accessi del 10-15% nei reparti di urgenza. Inizierà contro Kecmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner per il numero uno al mondo, un possibile ottavo di finale azzurro contro Darderi. Per Kobollic e Navone, mentre Arnaldi sfiderà Alice. Supermatch tra Berrettini e la wildcard Wawrinka. Bellucci pesca Svaida, Sonego, l'argentino e Echeverri. È tutto, al prossimo appuntamento.
7: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui, sei su Radio.

0: sei su Radio Latina.
1: Novecentottanta.

0: una canzone tira l'altra. Questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio, diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici e amici del nostro amico Martufello, ho portato la suocera mia Adelina a pranzo al mare. Ho ordinato 4 mozzarelle di bufala Manzi, belle, fresche e genuine. Me le so mangiate tutte e 4 io e a lei niente. Oh, sei ingrifata, ho cominciato a strillare. Per un mese non ti rivolgerò più la parola, meno male. Oh, ne ho ordinate altre 12, così sto bene tutto l'anno. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
4: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Vendesi Storica Ferramenta con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare.
2: Il fascino delle nostre radici. Dal 26 al 28 giugno a Borgo Bodice. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con la settima sagra dei Bigoi al Torcio e la tredicesima aratura d'epoca e antichi mestieri. Esibizioni e spettacoli di trattori d'epoca, passeggiate e dimostrazioni con vespe d'epoca. Spettacoli di trattori anche notturna e dalle 19.30 apertura degli stand gastronomici con tante specialità. Da venerdì 26 a domenica 28 giugno, cucina tipica e divertimento a Borgo Bodice. Area verde fianco Piazza Centrale. Il fascino delle nostre radici. Ingresso libero.
3: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: Se volete vivere oggi il meglio della musica di ieri, siete sulla radio giusta, questa è Radio Latina. Abbiamo ascoltato i Curiosity Killed the Cat dal 1989 con Nemanum.
1: Radio Latina.

0: Il tempo passa, ma le belle canzoni rimangono, e questa è una di quelle che ha lasciato il segno nel 1982. Era Let Me Go degli Avenged Sevenfold.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
2: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F-Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e deratizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F-Ambiente. Fai piazza pulita.
7: Sono le 15 in punto. We'll be right back.

0: Il tempo passa, ma le belle canzoni rimangono. Ne è un esempio Money for Nothing, successo del 1985 dei Dire Straits.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
3: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
4: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99 € al chilo. Hamburger di scottona 10,99 € al chilo. Fino al 28 giugno.
3: Italcarni.
4: Aprilia, Latina e Sezze.
5: Il fascino delle nostre radici. Dal 26 al 28 giugno a Borgo Bodice. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con la settima sagra dei Bigoi al Torcio e la tredicesima aratura d'epoca e antichi mestieri. Esibizioni e spettacoli di trattori d'epoca, passeggiate e dimostrazioni con vespe d'epoca. Spettacoli di trattori anche notturna e dalle 19:30 apertura degli stand gastronomici con tante specialità. Da venerdì 26 a domenica 28 giugno, cucina tipica e divertimento a Borgo Bodice. Area verde fianco Piazza Centrale. Il fascino delle nostre radici. Ingresso libero.
6: NEM Supermercati. Arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, Peroni, birra 66 centilitri, 99 centesimi.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
8: Nei supermercati NEM.
6: NEM. Ogni giorno il meglio.
9: Riccio Centro Bici di via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione. Sabato 27 dalle ore 18, inaugurazione open bar e DJ set. Che fai, non vieni?
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buon pomeriggio, ben trovati da Roberta Sottoriva. Il terremoto che ha colpito nella giornata di ieri il Venezuela tiene in apprensione anche il Cisterna Volley e i suoi tifosi. Tra i 50.000 dispersi, infatti, c'è anche Wilner Rivas e la sua famiglia. Il pallavolista venezuelano ha vestito la maglia del Cisterna nella stagione 2024-2025 e lo scorso anno ha giocato invece nel Narbonne, nel campionato francese. La società attende al più presto notizie nella speranza che tutti siano ritrovati in buone condizioni di salute. Migliaia di utenti di Trenitalia stanno ricevendo in queste ore una comunicazione ufficiale con la quale viene reso noto che un gruppo di hacker ancora non identificato è riuscito ad accedere senza autorizzazione ad alcuni dati personali collegati ai titoli di viaggio. Secondo quanto comunicato dalla società, la violazione potrebbe aver riguardato i dati anagrafici e identificativi dei passeggeri e degli eventuali acquirenti dei biglietti, recapiti come indirizzo email, numero di telefono, informazioni relative ai viaggi. Non sarebbero coinvolte invece le informazioni di pagamento, ovvero il numero di carta di credito, la data di scadenza o il codice di sicurezza. Cambiamo argomento. Al Lido di Latina, nella spiaggia inclusiva Tutti al Mare realizzata dal comune di Latina sul tratto A del lungomare, è in corso di installazione il SeaTrack, un innovativo dispositivo a energia solare che permette alle persone con disabilità motoria o mobilità ridotto, agli anziani, di entrare e uscire dal mare in totale autonomia senza l'aiuto di un accompagnatore. Lo ha annunciato l'assessore alla Marina Gianluca Di Cocco. Oggi un altro passo concreto per l'accessibilità del nostro litorale, scrive Di Cocco. Un intervento semplice nella sua idea ma fondamentale nella sostanza: rendere la spiaggia davvero di tutti, senza barriere e senza esclusioni. Il dispositivo funziona con una rotaia in acciaio su cui scorre una sedia ergonomica che l'utente attiverà attraverso un telecomando a due tasti, uno per andare verso il mare, l'altro per tornare a riva. Restano in allerta i servizi sanitari e sociali per il caldo torrido di questi giorni. Il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute indica 3 giornate con bollino rosso per Latina. Da ieri e fino a domani, sabato 27 giugno, la temperatura minima, che oggi è stata di 27 gradi, salirà ancora nel fine settimana, arrivando a 28 gradi centigradi già alle 8 del mattino, mentre il picco alle ore 14 di sabato sarà di 35 gradi, ma con una temperatura percepita di 38. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
10: Questa è Radio Latina.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sei su Radio Latina.
10: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 260.

0: 0773 26 60 00.
1: Andiamo in vacanza! E le valigie?
2: Da Keypoint.post. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
1: E al ritorno?
2: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
1: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.post. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
3: Papà, Jiffy è per i grandi?
4: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
5: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
11: Dem Supermercati, arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, orate 300-400 grammi, 6,99 euro al chilo.
12: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
13: Nei supermercati Dem.
11: Ogni giorno il meglio.
14: Riccio Centro Bici di Via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in Via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione. Sabato 27 dalle ore 18, inaugurazione open bar e DJ set. Che fai? Non vieni?
15: Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.

0: Ve le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni 80 qui su Radio Latina, un decennio ricco di successi. Questo era il duo Melan Kim, composto dalle sorelle Melanie e Kim Appleby, con il loro grande successo Respectable.
1: Radio Latina,

0: La grande musica del passato la condividiamo con voi ogni giorno qui su Radio Latina. Abbiamo ascoltato il successo di Grace Jones, datato 1981, era I've Seen That Face Before.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Sono andato a trovare compare Frocia Secca. Ho visto il suo maiale con tre zampe. Dico: compà, come mai il maiale c'ha tre zampe? Mi ha detto: io vogliamo talmente bene che ce ne mangiamo un pezzo per volta. E invece noi le mozzarelle di bufala manzi ce le mangiamo in un boccone, per quanto sono buone, fresche, leggere e delicate. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Da dove entra tutta quest'aria?
3: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
3: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
6: Super offerte! Anelli e ciuffi di calamari, 7,50 € al chilo. Spiedini di seppie e calamari gratinati, 1,99 € al pezzo. Fino al 29 giugno.
7: A Latina, via Isonzo 221.
8: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Under 20, ogni lunedì e venerdì solo 9,90 € se hai meno di 20 anni. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.
9: Qui si balla, si fa festa tutti insieme a Miami Beach. Miami Beach.
10: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, state a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
11: Sono le 16:02.
12: Le canzoni che ami degli anni

0: Se siete in vena di ricordi, state ascoltando la radio giusta, Radio Latina, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Dagli anni Ottanta abbiamo rispolverato questa hit dance di Shannon, era Let the Music Play.
1: Radio Latina, Radio Latina.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere e qui su Radio Latina ogni giorno vi proponiamo un'ampia selezione di successi indimenticabili. Abbiamo ascoltato Antonello Venditti con Segreti.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Papà, Jiffy è per i grandi?
3: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
4: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
5: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edilappia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buon pomeriggio, ben trovati da Roberta Sottoriva. Il terremoto che ha colpito nella giornata di ieri il Venezuela tiene in apprensione anche il Cisterna Volley e i suoi tifosi. Tra i 50.000 dispersi, infatti, c'è anche Wilner Rivas e la sua famiglia. Il pallavolista venezuelano ha vestito la maglia del Cisterna nella stagione 2024-2025 e lo scorso anno ha giocato invece nel Narbonne, nel campionato francese. La società attende al più presto notizie nella speranza che tutti siano ritrovati in buone condizioni di salute. E a raccontare il terremoto in diretta da Caracas, dove si trovava, è stato un blogger originario di Aprile, Alessandro Rosica. Il suo video racconto su Instagram ha totalizzato decine di migliaia di visualizzazioni. Sembra la fine del mondo, ha raccontato. Non c'è più una macchina in giro, tutto sfollato, la gente in strada, che tragedia. Si è tenuta questa mattina nella sala Cambellotti della provincia di Latina la prima seduta del nuovo consiglio provinciale, convocata dal presidente Federico Carnevale dopo la convalida dei neo consiglieri provinciali. Carnevale ha illustrato le linee programmatiche di mandato. Immaginiamo una provincia che sia innanzitutto la casa dei comuni, ha detto il presidente, il luogo dove i sindaci possano confrontarsi, condividere idee e costruire insieme soluzioni ai problemi del territorio, che sia punto di connessione tra istituzioni, territori e tra il nostro territorio le opportunità offerte dalla regione, dallo Stato e dall'Europa. Carnevale ha poi illustrato all'aula punto per punto il suo programma di governo, basato su quattro direttrici strategiche che rappresentano, ha detto, la bussola dell'azione amministrativa per i prossimi anni. Tra queste, infrastrutture, mobilità e sicurezza, scuola, ma anche cultura e sostenibilità. Cambio alla guida della cattedrale di San Marco a Latina. Il salesiano Don Francesco Pampinella lascerà la parrocchia cattedrale e al suo posto arriverà Don Sergio Pallini nell'ambito degli avvicendamenti decisi dalla famiglia religiosa. Lo ha comunicato oggi il vescovo Mariano Crociata, annunciando anche altri trasferimenti e nomine. Tra questi quello di Don Gianmarco Falcone, che resta parroco di Sezzescalo ma è nominato cancelliere vescovile e succederà a Don Isidoro Petrucci, che arriva vestito l'incarico per 30 anni. La nomina poi di Don Alberto Barda, nuovo cappellano dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Lo sport partirà alle 19.30 e non alle 19 come comunicato dall'organizzazione in un primo momento. La WeRun Latina, domani la nuova tappa del grande slam WISP organizzata dal Running Club Latina a Parco San Marco, l'area verde del capoluogo di fronte all'ospedale. In palio il trofeo Calabresi e il premio speciale Leone d'Argento. dopo di sì, tutto il Lazio, sono attesi, non solo, percorreranno per 4 volte un giro di 2500 metri per complessivi 10 km con un breve tratto in salita, mentre il restante tracciato sarà in piano. L'organizzazione ha previsto un numero massimo di iscrizioni di 250. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
7: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Sei su Radio Latina.
11: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.

0: V. Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
1: Dal 2007, Osteria da Giorgione. Via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena. No, la domenica sera.
2: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
3: L'agenzia Viaggi e Turismo Ela Travel organizza tour, viaggi di nozze, crociere e viaggi di gruppo in tutto il mondo. Tu prepara la valigia, ai dettagli ci pensiamo noi. Ci trovi a Latina via Don Torello 89, Pontinia via Napoli 5. Ela Travel e buone vacanze!
4: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAE 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina, concessionariafiori.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina e questa non poteva mancare, Living on a Prayer, il successo dei Bon Jovi, un grande classico degli anni 80.
1: Radio Latina,

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Solo grandi hit come questa dei primi anni 80 della Kool & The Gang era Let's Go Dancing.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Da dove entra tutta quest'aria?
8: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
7: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
8: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
9: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
10: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
1: Vendesi Storica Ferramenta con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare!
11: Riccio Centro Bici di via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione. Sabato 27 dalle ore 18, inaugurazione open bar e DJ set. Che fai? Non vieni?
12: Bentrovati all'ascolto con Astralinfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Per chi è in viaggio sulla A1 Milano-Napoli da Roma verso Frosinone, segnaliamo traffico intenso con code a tratti a partire dal nodo per la A24 Roma-Teramo fino a Valmontone. A complicare la situazione sullo stesso tratto anche un incidente. Ci spostiamo poi nel centro urbano di Frosinone, dove abbiamo code in via Aldo Moro, tra via Po e piazzale De Mateis. Verso la stessa piazza code anche in via Tiburtina e in via Maria. Ci spostiamo nel territorio di Latina, dove abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave nelle due direzioni. Verso il centro urbano rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini tra la zona industriale strada Piccarello. Raccomandiamo prudenza infine per chi è in viaggio sulla Pontina da Roma verso Latina. A causa di un incidente ci sono incolonnamenti a partire dal raccordo anulare fino a Castel di Decima. Da Gianguido Lombardi e Astralinfo Mobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
13: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
14: Sono le 17:05.

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi riascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi i grandi successi del passato. Questi erano i Timex Social Club, noti al grande pubblico per questo brano di grande successo, datato 1986, era Rumors.
1: Radio Latina.

0: Un altro bellissimo ricordo musicale degli anni Ottanta, firmato George Michael, appena ascoltato qui su Radio Latina, era Careless Whisper, grande successo del 1984.
1: Amici e amici del vostro amico Martufello, ho portato la suocera mia Adelina a pranzo al mare. Ho ordinato 4 mozzarelle di bufala manzi, belle, fresche e genuine. Me le so mangiate tutte e 4 io e a lei niente. Oh, sei ingrifata, ho cominciato a strillare. Per un mese non ti rivolgerò più la parola, meno male. Oh, ne ho ordinate ne altre 12, così sto bene tutto l'anno. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fare. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Andiamo in vacanza! E le valigie?
6: Da Keypoint.Poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
5: E al ritorno?
6: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
5: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.Poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
7: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
8: Viva Zoomarin!
9: Più freschi del fresco?
10: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
11: Super offerte! Anelli e ciuffi di calamari, 7,50 euro al chilo. Spiedini di seppie e calamari gratinati, 1,99 euro al pezzo. Fino al 29 giugno.
12: A Latina, via Isonzo 221.
13: Dal 1977 l'Automercato Corradini è il tuo punto di riferimento per le auto nuove e usate di tutte le marche. Ti accompagniamo passo dopo passo, dalla scelta del veicolo alla gestione di tutte le pratiche, inclusa l'assicurazione e l'assistenza post vendita. La nostra più grande soddisfazione da quasi 50 anni? Vederti andar via a bordo dell'auto giusta per te, felice della tua scelta. A Pontinia, in via Fedor Bondonat 20, Automercato Corradini. Per rimanere aggiornato, seguici sulle nostre pagine ufficiali Facebook e Instagram.
14: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
15: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
16: Buon pomeriggio di nuovo, ben trovati da Roberta Sottoriva. C'è anche il pallavolista Wilner Rivas tra i dispersi nel terremoto in Venezuela, lo schiacciatore di grande esperienza che nella stagione 2024-2025 ha giocato con la maglia del Cisterna Volley, facendosi apprezzare dentro e fuori dal campo. È attualmente un giocatore del club volleyball Gagas. Rivas gioca anche con la nazionale venezuelana di pallavolo, si trovava con la sua famiglia nello stato di La Gaira, una delle regioni più colpite dal terremoto, e finora non è stato possibile stabilire alcun contatto né con l'atleta né con la sua famiglia. Il crollo delle infrastrutture, il completo collasso delle reti di comunicazione hanno paralizzato i canali di contatto. Offriamo le nostre preghiere, ci uniamo nella fede, abbiamo piena fiducia nell'operato delle autorità per un suo rapido ritrovamento, si legge in una nota della Federazione Venezuelana di Pallavolo. Anche il Cisterna Volley segue con apprensione l'evolversi della situazione nella speranza di un esito positivo. ha minacciato con una bottiglia di vetro e rapinato un cittadino del Bangladesh, strappandogli il cellulare dalle mani, poi chiedendo soldi per restituirlo. I fatti sono avvenuti nelle prime ore del mattino del 19 giugno a Latina. Dopo la denuncia sporta dalla vittima, la polizia locale ha allertato, ha assistito allo scambio tra i due e ha intimato l'alt, ma il rapinatore si è dato alla fuga scappando in Piazza del Popolo. Oggi, a distanza di qualche giorno, è stato identificato e denunciato un cittadino tunisino senza fissa dimora e accusato di rapina, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Cambiamo argomento. Nuovo intervento del comitato Basta Degrado nel centro storico di Latina sul progetto del playground previsto in via Don Morosini. In una nota approvata dai soci, il comitato chiarisce di non essere contrario alla riqualificazione dell'area né alla realizzazione di spazi dedicati allo sport, ma di contestare la scelta della localizzazione e l'utilizzo di superfici artificiali in una delle principali aree verdi del centro cittadino. Secondo il comitato, il progetto sarebbe in contrasto con le politiche di desigillazione urbana e di aumento delle superfici permeabili che lo stesso comune sta portando avanti in altre zone della città, come nel parcheggio di via Neghelli. Da qui la richiesta di una spiegazione sulle motivazioni che hanno portato a prevedere pavimentazioni sintetiche proprio nei giardini di via Don Morosini. Prenderà ufficialmente il via domenica prossima, 28 giugno, la rassegna del Museo Cambellotti Dialoga in Musica, iniziativa ospitata all'interno del Museo di Piazza San Marco e nella sua arena, che rientra nel programma comunale delle celebrazioni per il 150° anniversario della nascita dell'artista, figura chiave dell'arte moderna e delle arti applicate al Novecento. Il progetto del Comune di Latina, a cura dell'Associazione Culturale Leo Mai, finanziato con un contributo della Regione Lazio, prevede 9 spettacoli, l'ultimo dei quali in programma per il 17 luglio. La rassegna è stata illustrata oggi nel corso di una conferenza stampa. Il tema del Novecento, ha detto la sindaca Matilde Celentano, è al centro delle linee della nostra amministrazione in vista del centenario. Desideriamo che il Museo Duilio Cambellotti sia uno spazio vivo, aperto e dinamico, dove la memoria si intreccia con la contemporaneità e la cultura si fa motore di coesione sociale. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
15: Questa è Radio Latina.
8: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
17: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina. Radio Latina.
18: 1988.

0: Finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
3: Papà, Jiffy è per i grandi?
4: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
5: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
6: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Fantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
7: Il fascino delle nostre radici. Dal 26 al 28 giugno a Borgo Bodice. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con la settima sagra dei Bigoi al Torcio e la tredicesima aratura d'epoca e antichi mestieri. Esibizioni e spettacoli di trattori d'epoca, passeggiate e dimostrazioni con vespe d'epoca. Spettacoli di trattori anche notturna e dalle 19.30 apertura degli stand gastronomici con tante specialità. Da venerdì 26 a domenica 28 giugno, cucina tipica e divertimento a Borgo Bodice. Area verde fianco Piazza Centrale. Il fascino delle nostre radici. Ingresso libero.
8: NEM Supermercati. Arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, Peroni, birra 66 centilitri, 99 centesimi.
9: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori, insegne locali a gennaio 2026.
10: Nei supermercati NEM.
8: NEM. Ogni giorno il meglio.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
12: Giornata di sabato sul Lazio con caldo intenso, sabato e domenica con i valori più alti di questa settimana, si arriveranno a toccare anche 40 gradi nelle aree interne, quindi prosegue questa lunga fase anticiclonica destinata a durare anche per la prossima settimana, con probabile interruzione, qualche possibile temporale che andrà a alleggerire un po' la morsa di questo caldo di questi giorni. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina, dove ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato. Dal 1981 abbiamo ascoltato il Lip Sync con How Long.
1: Radio Latina,

0: c'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
7: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
8: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e deratizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F Ambiente. Fai piazza pulita.
12: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, state a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
13: Vendesi Storica Ferramenta con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare.
14: Sono le 18 e 2 minuti.
15: Le canzoni che ami degli anni

0: miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
1: Penso que un sueño para sí.

0: La celeberrima Nel blu dipinto di blu, canzone di Domenico Modugno, conosciuta in tutto il mondo, fu rivisitata in chiave flamenco dai Gypsy Kings, che la pubblicarono col titolo Di volare nel 1989. Su Radio Latina continuiamo a volare con i grandi successi del passato.
1: Radio Latina.

0: Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica di ieri, anche quella del 1983, e proprio tra i grandi successi di quell'anno abbiamo ripescato questa canzone dei Genesis, era That's All.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello, sono andato a trovare compare Frocia Secca, ho visto il suo maiale con tre zampe. Dico: compà, come mai il maiale c'ha tre zampe? Mi ha detto: io vogliamo talmente bene che ce ne mangiamo un pezzo per volta, e invece noi le mozzarelle di bufala manzi ce le mangiamo in un boccone, per quanto sono buone, fresche, leggere e delicate, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 26600.
3: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
4: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
3: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
4: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
3: De Gregoris. com.
5: Dem Supermercati, arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99€.
6: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
7: Dei supermercati Dem.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Sono ore di grande angoscia anche per il Cisterna Volley, per Wilner Rivas e la sua famiglia, attualmente dispersi nella drammatica tragedia che ha coinvolto il popolo venezuelano, con la speranza che possano arrivare al più presto notizie confortanti. Forza Wilner, siamo con te. È il post scritto dal Cisterna Volley, la squadra pontina nella quale lo schiacciatore, in forza anche alla nazionale del suo paese, ha giocato nella stagione 2024-2025, facendosi apprezzare dentro e fuori dal campo. Secondo quanto si apprende, l'atleta si trovava con la sua famiglia nello stato di La Gaira, una delle regioni più colpite dal terremoto, e finora non è stato possibile stabilire alcun contatto né con lui né con la sua famiglia. Migliaia di utenti di Trenitalia stanno ricevendo in queste ore una comunicazione ufficiale con la quale viene reso noto che un gruppo di hacker ancora non identificato è riuscito ad accedere senza autorizzazione ad alcuni dati personali collegati ai titoli di viaggio. Secondo quanto comunicato dalla società, la violazione potrebbe aver riguardato i dati anagrafici e identificativi dei passeggeri e degli eventuali acquirenti dei biglietti, recapiti come l'indirizzo email e il numero di telefono, informazioni relative ai viaggi. Non sarebbero coinvolte invece le informazioni di pagamento, ovvero il numero della carta di credito, la sua data di scadenza e il codice di sicurezza. Cambiamo argomento, andiamo a Terracina. Minacciano lo stato di agitazione, un esposto formale all'ispettorato del lavoro e sindacati di categoria CGIL, CISL e UIL in merito alle condizioni definite di disagio in cui si trovano a operare i lavoratori impiegati dall'associazione temporanea di imprese Devizia Transfer e Urbaser, che si occupa del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani sul territorio di Terracina. In una nota indirizzata anche al sindaco dove all'assessore all'ambiente i segretari provinciali dei sindacati definiscono cronica e inaccettabile la carenza di veicoli, lamentano ritmi di lavoro che compromettono la sicurezza stradale, violazioni al codice della strada e il dramma del precariato con operatori che da anni vedono rinnovarsi i contratti di mese in mese. L'incontro con l'azienda intanto è stato fissato per il prossimo 1° luglio. Prenderà il via fra poco a Latina la cerimonia del 252esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza alle 18.30 nei giardini di Palazzo M, sede del Comando Provinciale, alla presenza delle massime autorità provinciali e cittadine. Il comandante Giovanni Marchetti nel suo discorso traccerà come di consueto un bilancio di attività del corpo sul territorio e delle principali operazioni. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Il meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
3: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
4: Papà, Jiffy è per i grandi?
5: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
6: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
7: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
9: Riccio Centro Bici di via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici. Nuovo spazio, stessa passione. Sabato 27 dalle ore 18, inaugurazione open bar e DJ set. Che fai? Non vieni?
10: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo appena ascoltato Linda Wesley con il suo successo del 1986, era Wild on the Isle.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
2: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Torna gratis il giorno dopo. Ogni martedì e giovedì con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero entri gratis il giorno dopo. Acquapark Miami Beach. L'estate è qui.
3: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Il fascino delle nostre radici. Dal 26 al 28 giugno a Borgo Bodice. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con la settima sagra dei Bigoi al Torcio e la tredicesima aratura d'epoca e antichi mestieri. Esibizioni e spettacoli di trattori d'epoca, passeggiate e dimostrazioni con vespe d'epoca. Spettacoli di trattori anche notturna e dalle 19.30 apertura degli stand gastronomici con tante specialità. Da venerdì 26 a domenica 28 giugno, cucina tipica e divertimento a Borgo Bodice. Area verde fianco Piazza Centrale. Il fascino delle nostre radici. Ingresso libero.
6: Riccio Centro Bici di via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione. Sabato 27 dalle ore 18, inaugurazione open bar e DJ set. Che fai? Non vieni?
7: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata in corrispondenza del viadotto Velino tra gli svincoli di Antrodoco e di Sigillo in direzione Ascoli in provincia di Rieti. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura nella fascia oraria dalle 22 alle 6 tra lo svincolo di Ciampino e lo svincolo di Frattocchie in entrambe le direzioni in provincia di Roma. Deviazioni in loco, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una chiusura di circa 500 metri in prossimità dello svincolo per Ceccano in direzione Frosinone. Percorso alternativo su vecchio percorso della strada statale 156 via Anime Sante e strada Asi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Sono le 19:03.

Su Radio Latina potete ascoltare il meglio della musica del passato. Ogni giorno vi proponiamo un'ampia selezione di successi, tra questi non potevano mancare quelli di Elton John. Radio Latina.

0: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
5: Dentro la città!
4: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
7: Vendesi Storica Ferramenta con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare!
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Sono ore di grande angoscia anche per il Cisterna Volley, per Wilner Rivas e la sua famiglia, attualmente dispersi nella drammatica tragedia che ha coinvolto il popolo venezuelano, con la speranza che possano arrivare al più presto notizie confortanti. Forza Wilner, siamo con te, è il post scritto dal Cisterna Volley, la squadra pontina nella quale lo schiacciatore, in forza anche alla nazionale del suo paese, ha giocato nella stagione 2024-2025, facendosi apprezzare dentro e fuori dal campo. Secondo quanto si apprende, l'atleta si trovava con la sua famiglia nello stato di La Gaira, una delle regioni più colpite dal terremoto, e finora non è stato possibile stabilire alcun contatto né con lui né con la sua famiglia. Si è tenuta questa mattina nella sala Cambellotti della provincia di Latina la prima seduta del nuovo consiglio provinciale, convocata dal presidente Federico Carnevale dopo la convalida dei neo consiglieri provinciali. Carnevale ha illustrato le linee programmatiche di mandato. Immaginiamo una provincia che sia innanzitutto la casa dei comuni, ha detto il presidente, il luogo dove i sindaci possano confrontarsi, condividere idee e costruire insieme soluzioni ai problemi del territorio, che sia punto di connessione tra istituzioni, territori e tra il nostro territorio, le opportunità offerte dalla regione, dallo Stato e dall'Europa. Carnevale ha poi illustrato all'Aula punto per punto il suo programma di governo, basato su quattro direttrici strategiche che rappresentano, ha detto, la bussola dell'azione amministrativa per i prossimi anni. Tra queste, infrastrutture, mobilità e sicurezza, scuola, ma anche cultura e sostenibilità. Cambiamo argomento. È stato installato oggi sulla spiaggia inclusiva Tutti al Mare, sul lato A del lungomare di Latina, il nuovo sistema operativo SeaTrack, la piattaforma che consente alle persone con disabilità motoria di entrare e di uscire dal mare in completa autonomia e sicurezza. Un servizio che non c'era mai stato, sottolinea l'assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, una spiaggia pubblica interamente progettata per favorire l'inclusione e l'abbattimento delle barriere architettoniche. L'installazione del Sitrec qualifica ulteriormente la nostra Marina, conclude Di Cocco, e conferma l'impegno dell'amministrazione nel promuovere un litorale sempre più accessibile, moderno e accogliente. Da sito estrattivo dismesso ad anfiteatro, più di 2,200 milioni di euro per dare vita alla ex cava del Brecciaro nel comune di San Felice Circeo, che è stato ammesso al finanziamento nell'ambito di un bando pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un investimento che permetterà, spiegano dall'ente, di recuperare un sito rimasto inutilizzato per decenni, mettendolo innanzitutto in sicurezza nella prima fase, essendo la parete rocciosa oggi interessata da un rilevante rischio idrogeologico, per poi realizzare nella seconda fase un anfiteatro all'aperto da 650 posti, un'area per l'arrampicata sportiva e il fitness, un punto ristoro con servizi infopoint, percorsi pedonali, aree verdi e un parcheggio realizzato con materiali drenanti ecocompatibili. Il progetto è stato sviluppato per integrarsi con il contesto del Parco Nazionale del Circeo. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
9: Questa è Radio Latina.
11: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26600.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
6: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
5: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
7: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
8: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
9: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99 € al chilo. Hamburger di scottona 10,99 € al chilo. Fino al 28 giugno.
8: Italcarni.
9: Aprilia, Latina e Sezze.
10: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
11: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
12: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
13: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
14: Saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
15: Giornata di sabato sul Lazio con caldo intenso, sabato e domenica con i valori più alti di questa settimana, si arriveranno a toccare anche 40 gradi nelle aree interne, quindi prosegue questa lunga fase anticiclonica destinata a durare anche per la prossima settimana, con probabile interruzione, qualche possibile temporale che andrà a alleggerire un po' la morsa di questo caldo di questi giorni. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: di oggi, il meglio della musica di ieri con Radio Latina, e tra il meglio del 1983 c'era Juliet, il grandissimo successo di Robin Gibb.
1: Radio Latina.

0: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
1: Inizia!
0: Buona visione.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Dem Supermercati, arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno Pantene shampoo 2x250 ml, 3,99 euro.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Sono le 19 e 59 minuti.
7: Le canzoni che ami degli anni

0: questo non poteva mancare, l'indimenticabile 666, il grande successo del 1983 di Michael Jackson e Paul McCartney.
1: Radio Latina.

0: Ma da dove entra tutta quest'aria?
1: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
0: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
1: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
5: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
4: Agriturismo La Piana dell'Erica.
5: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
6: Papà, Giffy è per i grandi?
7: Sì, è anche per i grandi.
8: Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
9: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
10: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
11: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
14: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
15: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva, ultima edizione di GR Latina. C'è anche Wilner Rivas, giocatore del Cisterna Volley nella stagione 24-25, tra i 50.000 dispersi del terremoto in Venezuela. Il giocatore, insieme con la moglie e la figlia, si trovava alla Gaira, una delle zone più colpite dove si sta scavando a mani nude. In un post la società sportiva di Cisterna definisce queste ore di grande angoscia ed esprime la speranza che possano arrivare al più presto notizie confortanti. Forza Wilner, stiamo con te. Sarà un fine settimana di fuoco. Nel Lazio sono previste temperature elevate, prosegue l'allerta dei servizi sanitari e sociali dovuta al caldo torrido. A Latina bollino rosso con temperatura minima di 27 gradi che salirà ancora nel fine settimana e toccherà i 28 già alle 8 del mattino, mentre il picco delle ore 14 di domani sarà di 35 gradi centigradi ma con una temperatura percepita di 38. Il nuovo picco di caldo che registreremo continua a mostrare uno dei volti più violenti della crisi climatica, contro cui combattere senza sosta è il parere del presidente di Legambiente Lazio Roberto Scacchi. Dobbiamo abbattere le emissioni e adattare il territorio rafforzando le sue infrastrutture verdi. La prefettura di Latina ha disposto anche per questa stagione estiva il divieto di circolazione dei mezzi pesanti e pericolosi lungo la strada regionale 213 FLAC e lungo la statale Appia. Il provvedimento sarà in vigore dal prossimo 1 luglio e fino al 31 agosto. Nello stesso periodo sarà anche vietato lo svolgimento di competizioni sportive su strada su tutto il territorio provinciale. Cambiamo argomento. È stato installato oggi sulla spiaggia inclusiva Tutti al Mare, sul lato A del lungomare di Latina, il nuovo sistema operativo SeaTrack, la piattaforma che consente alle persone con disabilità motoria di entrare e di uscire dal mare in completa autonomia e sicurezza. Un servizio che non c'era mai stato, sottolinea l'assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, una spiaggia pubblica interamente progettata per favorire l'inclusione e l'abbattimento delle barriere architettoniche. L'installazione del SeaTrack qualifica ulteriormente la nostra Marina, conclude Di Cocco, e conferma l'impegno dell'amministrazione nel promuovere un litorale sempre più accessibile, moderno e accogliente. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
16: Questa è Radio Latina.
17: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
18: Aperti anche sabato pomeriggio.
19: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.
20: Radio Latina.
21: ...1992.

0: E questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici e amici del vostro amico Martufello, ho portato la suocera mia Adelina a pranzo al mare. Ho ordinato 4 mozzarelle di bufala manzi, belle, fresche e genuine. Me le so mangiate tutte e 4 io e a lei niente. Oh, sei ingrifata, ho cominciato a strillare. Per un mese non ti rivolgerò più la parola, meno male. Oh, ne ho ordinate ne altre 12, così sto bene tutto l'anno. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fare. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 26 60 00. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
5: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
6: Evviva Zoomarin!
7: Le canzoni che ami degli anni 70,

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina ogni giorno. Potete infatti riscoprire con noi grandi successi del passato come questo Run to Me del 1986 di Tracy Spencer, cantante scoperta e lanciata dal talent scout Claudio Cecchetti.
1: Radio Latina.
2: Nothing and nobody.

0: Meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione non stop. Abbiamo ascoltato Frank Stallone con il suo successo del 1983. Era Far From Over.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Sono andato a trovare compare Frocia Secca. Ho visto il suo maiale con tre zampe. Dico: compà, come mai il maiale c'ha tre zampe? Mi ha detto: io vogliamo talmente bene che ce ne mangiamo un pezzo per volta. E invece noi le mozzarelle di bufala manzi ce le mangiamo in un boccone, per quanto sono buone, fresche, leggere e delicate. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Riccio Centro Bici di via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione. Sabato 27 dalle ore 18, inaugurazione open bar e DJ set. Che fai? Non vieni?
8: Sono le 21, in punto.

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sei su Radio Latina.
9: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26600.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
6: Inizia!
5: Buona visione!
7: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
8: Mamma! Io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo ascoltato Steve Martin con Disco Nights.
1: Radio Latina.

0: Questi erano i Pet Shop Boys su Radio Latina. Tra il meglio degli anni 80 troviamo anche i loro successi. Dai Pet Shop Boys abbiamo ascoltato How Can You Expect to Be Taken Seriously. Le canzoni più belle del passato continuano.
1: Radio Latina.

0: su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Chuck, motore, azione!
3: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Riccio Centro Bici di Via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in Via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione. Sabato 27 dalle ore 18, inaugurazione open bar e DJ set. Che fai? Non vieni?
7: Sono le 22 in punto.
8: Le canzoni che hanno.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
4: Papà, Jiffy è per i grandi?
5: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
6: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
7: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Mercoledì rosa, ingresso a 9,90€, riservato a tutte le donne il mercoledì. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.
8: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
9: Sei su Radio Latina.
10: E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338-7399-175.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: La radio con i numeri giusti, 70.

musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Sono le 23:06.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273. A Latina, 0773 266000.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: vedermi su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: È mezzanotte e 14 minuti.
9: Le canzoni che ami degli anni

0: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Più. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
5: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio.